0: La baroque sur France Musique.
1: Zerbinetti, Zerbinetti, pugnor confinti, sguardi mentiti, desideri fallaci, sospiri, accenti bucciardi, di fede vi pregia.